0: Bay. Bay weather. With APS Bank. Values you can bank on.
1: Buongiorno, dacle ua el hamis pelodo ne spera lente de tel giornata de ag betaie palpia tal giornata lume temp parzialmente msahab da shade para menau temperatura li sert mis dal waqt el 25 gradi celsius leila tinzer al 16 aparte men ecco col forza tita rih el lume.
0: You're listening to David Malia 10

Daisy sta Justin Bieber for Bay. And the winner is Win with Bay. What a half from Miss Danny a flash parser con Eddie Nierko Eurotour now. G7 Fridays opening tarkona di sir ad astess per Sterbach bigliettali frontino call ma teta men sabek ma l'importanti de seguino ma tul il giornata colla em yesai con a startart per quello che tanto sul bardone il par biglietti esatto c'è andiamo il chiudo message in te due passi il calma G7 499 0087 semplice da sec good luck beat em.